0: infatti abbiamo anche Release the Pressure con Calvin Harris tra le nostre hit. Allora, oggi 28 luglio è la giornata mondiale della conservazione della natura, non possiamo non parlarne, ci sono, cioè potremmo non parlarne tranquillamente, però sapete che sono temi che, cioè, mi piace affrontare con voi. Detto questo, che rapporto, in realtà voi che rapporto avete con la natura? Quando ci andate, come la vivete? Ci fate sport, ci camminate, fate l'orto, ci vivete magari? 393-800-3000, c'è chi in questo momento ha le mani in pasta con la natura, perché c'è chi mi scrive: anch'io come l'altro ascoltatore sto facendo le pesche sciroppate del mio giardino. Franco abita in provincia di Pavia, a Barizonzo, però viene da Legnano, quindi è un mio compaesano, capisci? Questo è periodo di marmellate, non solo, meravigliosi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Lei cenata in posti meravigliosi. Subito Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Mille, mille grazie Olga. Buona giornata a tutti, ben ritrovati. Apriamo purtroppo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto ad Averara, Alta Val Brembana. Ha perso la vita un 23enne. Stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. Primi rilievi dell'ARPA: non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre, circoscritte le fiamme. Intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un quarantenne, irregolare sul territorio nazionale. Gli assalti no TAV ai cantieri dell'alta velocità, oltre alla devastazione la procura di Torino valuta anche l'aggravante del terrorismo. Prima stima, danni per €1 milioni, 120 agenti feriti. Calcio, John Stones all'Inter, sarebbe stato trovato l'accordo per il difensore inglese, nuovo CT della nazionale, Consiglio federale atteso oggi il nome. In Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del paese, allerta tsunami, le news tornano tra un'ora.

0: Ragazzi, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quindi il vostro rapporto con la natura, come la vivete? Quando ci andate? Cosa combinate? Disco Radio.

0: candidatura con Eternity, meravigliosa questa, strepitosa. Spero che sia piaciuta anche a Lisa da Bellinzago Novarese, che saluto, che è arrivata al lavoro, aveva fatto una richiesta musicale, ma quella non era in programmazione. Lisa, spero che Eternity, insomma, abbia fatto il suo. Ragazzi, giornata mondiale della conservazione con la natura, abbiamo tanti che ci lavorano nella natura, chi pulisce, chi fa volontariato, chi ama camminare, chi ci fa le vacanze, per esempio, chi si è anche strutturato una vita in questa direzione.
1: Ciao,
0: per esempio.
1: Olga. Ciao. Allora, noi siamo della provincia di Lecco, io sì? E mio compagno l'anno scorso abbiamo aperto una piccola azienda agricola, sì? Dove coltiviamo tutto come un tempo, non usiamo veramente niente, nemmeno contro le lumache. Abbiamo le capre e l'asino per tenerci pulito il terreno e far mangiare l'erba, abbiamo le galline che fanno le uova fresche, le facciamo vivere in libertà. Insomma, noi cerchiamo di salvaguardare così la natura e cerchiamo di renderla accessibile a tutti. Sano e buono come una volta. Un bacio, vale da usate.
0: Bellissimo, un abbraccio grande, bellissimo progetto. Saluto anche Stefano da Moncalvo, siamo in provincia di Asti, che manda la foto di lui in questo campo con in mano delle nocciole che sono ancora sull'albero. È perito agrario, mi scrive, supportando i nostri agricoltori. Buone nocciole del Piemonte, meravigliose. Sembra un concetto astratto quello della conservazione della natura, perché oggi si celebra proprio questa giornata. Di fatto non è un ambiente staccato da noi, ma è da lì che ci arriva l'ossigeno prima per respirare, che è il primo nutrimento, il cibo. È da lì che noi viviamo, veniamo e torniamo. Da lì arriva la possibilità di rigenerarci, rilassarci. Mare, montagna, lago, collina, bosco. Anche noi che abitiamo in città abbiamo bisogno di natura e possiamo fare la differenza nelle scelte pratiche del quotidiano. Per esempio, tra le tante cose semplici per gli animali, con questo caldo, per aiutare gli uccellini, ma anche per aiutare un po' quelli che sono i ricci, si può mettere acqua fresca che possano bere, farci il bagno, insieme a piccole quantità di cibo come frutta fresca e semi. Queste sono una delle milionesime cose. Di fatto ci piace tanto festeggiare questa giornata con voi. Giornata mondiale della conservazione della natura. Che rapporto avete voi con la natura? Come la vivete? Come la vivete, ecco.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.

0: giù in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
4: Buon martedì e buona giornata mondiale della conservazione della natura. Di questo parliamo tra poco anche con i vostri messaggi. Intanto abbiamo Free Your Mind, Cloni.

0: radio, allora che calite da Vin to Me, quindi giornata mondiale della conservazione della natura. Come vivete voi la natura?
1: Ciao Alga, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, la natura, come vivo la natura? A tutto tondo. La natura è il mio centro benessere, la natura è la mia spa, la natura è il mio medico, la natura è il mio psicologo. Io in natura è l'unica cosa che ci è rimasta gratis, non costa nulla e dà tantissimo. Per chi la sa vivere, per chi ci si sa immergere. Un bacio, ciao!
0: Ma noi siamo natura, ragazzi, non dimentichiamolo, c'è Sad Girls.

Oggi, quando Swish Swish, un'hit del 2017, parlano di ambiente, Katy Perry. L'unica notizia che ho trovato, che di fatto di qualche anno fa, è che lei è finita al centro di una polemica per aver girato un video proprio in questa parte della Spagna, su un'isola tra Formentera e Ibiza, queste dune meravigliose. Lei ci ha girato un videoclip, però senza richiederne i permessi, diciamo. 11-2 minuti. Risultato, inchiesta, multata poi con circa 6.000 euro, che secondo me sono pochissime, perché tu violi delle regole di un'oasi protetta, di dune, c'è cioè tutto un ecosistema particolare. 6.000 euro, ragazzi, veramente, è come per noi, non lo so, 2 centesimi. Avrei dato una multa un pochino più salata, magari da lei non c'entra nulla, c'è tutto lo staff attorno che non ha chiesto i permessi, però ragazzi, mi sembra veramente, è stata una cosa un po' di cattivo gusto. In diretta, come Olga, in questo martedì 28 luglio, la novità che ci ascoltiamo a tutto volume è il nuovo di Peggy Gou.

novità su Disco Radio a questi suoni. Sapete che iniziamo sempre ognuno da qualcosa di nuovo. Peggy Gou ha scelto la voce di Ebra Star. Il risultato si chiama Woman, che suona molto bene questa Woman. 28 luglio, ovviamente faccio gli auguri. Auguri a voi che festeggiate, auguri che fate gli auguri, insomma, a persone che sono molto vicine a voi e che festeggiano cose con voi. Poi è giornata di anniversari, di situazioni particolari, cose che accadono. Ascoltatori che sono già in vacanza, che fanno vacanza ascoltando la nostra musica a casa loro, mentre preparano cose, mentre si rilassano, ci piace molto. Oggi giornata mondiale della conservazione della natura. E tutti noi, in realtà, nel nostro grande piccolo, possiamo e dobbiamo fare delle cose. Ogni scelta poi si ripercuote anche lì. Another 54.

0: torna Funky Bahia Anniversary con Matteo Vitale del 2026, insomma una hit che ovviamente si rifà alla super hit con Sergio Mendes del 2008. Detto questo, cari ascoltatori, vi ritrovate, buongiorno, è un martedì sfavillante, no, in realtà tutto via liscio come l'olio, c'è atmosfera vacanziera in tante situazioni lavorative, magari anche nella vostra, in tutti tra poco torneranno i suoni di una hit pazzesca che tutti abbiamo ballato.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro e...

0: ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Garage Flex, buongiorno.
3: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
2: Che veicolo?
3: Un due posti.
2: Ok.
3: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
2: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
3: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
2: Mi sta un po' confondendo.
3: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
4: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario. Tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione Gap valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciarsi sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
10: Disco Radio.
11: Eccoci qua, pronti a rivivere letteralmente una delle hit che ha fatto la storia del ritmo. Abbiamo una protagonista indiscussa della musica degli anni 90, Alexia. Dal 97 c'è La La La.

su Disco Radio, la hit con Serverita Ora. E, piacere accompagnarmi insomma in questa mattinata. Ne approfitto per salutare chi tramite app ci ascolta da posti insoliti. Insoliti nel senso che è in vacanza. In vacanza, in spiaggia, ancora a casa, pronto per una camminata, una passeggiata, chi è in montagna, chi si sposta e ci ha portato con sé, grazie mille. E dopo Ritmic History spesso arrivano dei messaggi, non dico malinconici, ma sicuramente di grande apprezzamento per la musica di quegli anni. Così ha fatto anche Andrea da Milano, che saluto, mi ha dato un bel messaggio, lo devo sintetizzare. Dice: guarda, non so se è stata la configurazione planetaria di quegli anni lì, gli anni 80 e 90, di fatto insomma musica, cinema, cultura, insomma era veramente ricca di cose. Il tempo cambia e tutto riflette la cultura del momento, ovviamente. Cyril.

0: diamo le stelle di Fabri Fibra su Disco Radio alle 11.30 ed è perfetta questa hit perché come ogni martedì tra poco avremo anche uno spazio dedicato all'arte. Allora, come non ricordare se parliamo di situazioni astronomiche variegate che ad agosto, mercoledì 12 agosto, c'è il ritorno di un'eclissi solare totale in Europa, quindi un fenomeno che andrà sicuramente insomma visto, che ci accadrà addosso, quindi poi non so dove sarete voi il 12 agosto, però quella sarà una cosa di cui sicuramente parleremo. Detto questo, altre cose meravigliose che hanno a che fare con le stelle tra poco nello spazio dedicato all'arte.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito spazio alla nostra Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata, ben ritrovati tutti. C'è stato un incidente sul lavoro ad Averara, Alta Van Brembana. Ha perso la vita un 23enne, stava tagliando alberi in un bosco per conto di una ditta di Santa Brigida. Primi rilievi dell'ARPA, non avrebbe prodotto sostanze inquinanti il vasto incendio scoppiato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese in via Fratelli Beltrami. Circoscritte le fiamme, impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, intossicato il custode, 55 anni, portato all'ospedale Niguarda. 5 arresti per rapine e furti alla stazione centrale di Milano, tra loro un quarantenne irregolare sul territorio nazionale. Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. La polizia di Torino ha arrestato un uomo con doppia cittadinanza, brasiliana e italiana, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale. Calcio, nuovo CT della nazionale, Consiglio federale, atteso oggi il nome, Francia, il nuovo allenatore è Zinedine Zidane. Dopo il vertice NATO, l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'Italia utilizzerà il SAFE, il fondo dell'Unione Europea per l'acquisto di armi. A disposizione quasi 15 miliardi. È tutto per le news, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Continua a essere viva l'attenzione per quello che è successo nel cantiere della TAV e per tutto quello che ha provocato, sia in termini, chiamiamoli così, giudiziari, sia in termini politici, soprattutto per questo. C'è una presa di coscienza, evidentemente, da parte delle forze dell'opposizione politica nazionale del fatto che non si può minimamente fare sponda alla violenza. E questo ancor di più dopo le parole ieri dei dirigenti storici dei NOTAV, che in realtà hanno abbracciato anche quelle violenze, dicendo è parte della nostra storia e del nostro presente, anche della nostra battaglia senza cedimenti contro la TAV. E questo è un problema politico, un problema ideologico e anche un problema civile. Che fare quando hai davanti delle persone pacifiche che però rivendicano la violenza di altri perché affine alla loro lotta politica per quanto riguarda gli obiettivi? È da sempre che ci si cimenta con questo, a livello di scelte pubbliche e non soltanto. Ma qui, per chi si appresta a candidarsi alla guida del paese in alternativa all'attuale governo, ci deve essere molta, molta chiarezza, forse molta di più di quella che c'è stata fino ad oggi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
0: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì!
4: Giovedì 30 luglio a Vicolungo The Style Outlets è Super Giovedì. Ti aspettano extra sconti fino al 20% sul prezzo saldo dei tuoi brand preferiti. Tommy Hilfiger, Geox, Elisabetta Franchi, CMP e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi.

0: Negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 marchi. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. E ricorda, il Super Giovedì torna ogni ultimo giovedì del mese.
1: Ben ritrovati, 4 hit le più ritmate su Disco Radio, From Disco to Disco, che parte con Afrojack.

0: bella Ocean House from disco to disco, appena suonato su Disco Radio come Olga 4hit ci hanno accompagnato fino qui. Allora andiamo a vedere le stelle, lo facciamo andando nelle nostre città. Voi direte: Olga, in città le stelle non si vedono. Sì che si vedono, perché vi porto al Planetario di Milano, il teatro delle stelle, dove si torna come bambini a stupirsi di fronte allo spettacolo dell'universo. Questo è scritto nel sito, cito testuali parole: agosto, città scarica di traffico, casino, gente code. Se siete a casa, il Planetario ha un programma ricco, ricco, ricco anche per i più piccoli, tutti i giorni quasi del mese di agosto. Ed è nel cuore di Milano, è un'esperienza da non perdere. Quando le luci si spengono, davvero, la storica cupola, che è sempre quella, si trasforma in un cielo stellato magico che ti lascia a bocca aperta. E tu ti ritrovi su quegli seggiolini in legno che ruotano. Se siete stati alle elementari, alle medie, in gita, ve li ricorderete, sono rimaste le stesse. Veramente trasportato in un mondo magico. Non è solo Milano che ha il Planetario, anche Torino. Io quello di Torino non l'ho visto, ma è una location bellissima, perché ha sede a Pino Torinese, sulla collina di Torino. C'è il Planetario di Torino, c'è anche il Museo dell'Astronomia e dello Spazio, praticamente lì. Sorge poi accanto all'Osservatorio Astronomico, e anche lì ad agosto ci sono tante cose carine organizzate, nel weekend soprattutto, il sabato e la domenica. Poi, essendo anche Osservatorio Astronomico, si possono guardare, che so, le stelle cadenti nei giorni centrali di agosto, live. E in occasione anche dell'eclissi solare del 12 agosto, secondo me qualcosa di carino organizzano, perché vi ripeto, lì non è solo un'osservazione al chiuso, ma c'è proprio l'Osservatorio Astronomico. Quindi, per avere più informazioni, i vari siti, anche Torino ha il suo sito meraviglioso da consultare, che è planetariodiTorino.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooro d'oro.it.

Ritornano le Icona Pop con Charlie XIX. Questa era I Love It, una hit del 2013, poi rifatta di fatto proprio recentemente in una versione new version, come diciamo noi. Benvenuti su Disco Radio, è sempre un piacere accompagnarvi al ritmo di musica con le nostre hit più ritmate della città, con le tante cose insomma che ci accompagnano. Anche voi, mattinata un po' scarica di traffico? Io spero di sì, che lo sia sempre.

Jensen con la sua Sono Dance Night del 2017. Lui è un DJ e produttore danese. Sapete com'è diventato famoso? È diventato famoso perché aveva campionato l'urlo di Cristiano Ronaldo durante la vittoria del suo terzo pallone d'oro nel 2014. Ha creato una hit con l'urlo di Cristiano Ronaldo e da lì è diventato famoso. Mezzogiorno e un minuto. Unire le proprie passioni a volte è la chiave, no? Di svolta. Lui, grande appassionato di calcio, sente Cristiano Ronaldo che esulta per questa vittoria, ama la musica, è un produttore giovane, unisce i suoni a lui di Cristiano Ronaldo, ne esce una hit, insomma, che lo fa diventare famoso. Detto questo, pausa pranzo da condividere su Disco Radio. Quello che ci interessa è decomprimere, rilassarci, schizzicare qualcosa, fare una telefonata, ascoltare musica. La novità che ascolto a tutte orecchie con voi, si può dire a tutte orecchie, è il nuovo di Kygo.

tornato, Kigo, ci mancavi. Che allegria, che energia, che entusiasmo. Finalmente Take Me Back, finalmente una novità che profuma d'estate e che ti fa dire che bella questa hit, mi piacerebbe ascoltarla. A me lui fa questo effetto in generale. Buongiorno, come è andata la mattinata? Faccio un po' quello che fa l'amica, la fidanzata, la moglie, la mamma. Come è andata la mattinata? Tutto bene? È bello chiedersi cose, è bello mantenere un dialogo, una comunicazione attiva, anche perché la vostra presenza è fondamentale. Purple Disco.

0: Capito, bellissima con la Soma System che ritorna al nostro disco radio. Mezzogiorno, 10 minuti per augurarci una buona pausa, un buon pranzo. E tra poco si canta. Io ho voglia di cantare. Mi piace cantare. Mi piace cantare molto in macchina. Me la meno assolutamente. Tra poco il Rhythmic History, cioè l'appuntamento che tutte le ore ritorna per farci riascoltare e anche un po' rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Ci farà cantare una hit degli Eiffel 65.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre una macchina grande? A volte basta una grande macchina.
4: Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
5: Hyundai Carteni, viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambu, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambu è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambu, mi piaci tu.
8: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
9: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
12: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
19: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
0: Disco Radio. Vi dicevo che Rhythmic History ci farà cantare come se non ci fosse un domani. Pronti? Allora, andiamo nel 2003. Da lì, ve lo dicevo, ritroviamo gli Eiffel 65. Ve la ricordate?

disco radio c'è anche Michiko con la voce di Jason Derulo, non so se l'avete riconosciuto. Jason Derulo ha avuto questo inizio di carriera tanti anni fa oramai, un po' in sordina, nel senso che lui ha iniziato scrivendo canzoni per altri artisti, per altri grandi artisti, un po' come ha fatto Sia, un po' come ha fatto anche Nio, cioè inizialmente le sue canzoni le cantava, che so, Sean Kingston. Poi ha deciso di interpretare lui le sue hit, specialmente quelle che gli altri non capivano, non volevano cantare, ma vabbè, me le canto io. Poi si è reinventato re dei social, diventando uno degli artisti musicali che più funzionano, per esempio, su TikTok. Questo perché anche lui balla, che è una meraviglia. Pitbull, c'è Fireball. It's a worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby.
1: I'ma
0: fire it all.
2: Summer in the air.
3: Questo è il ritmo della tua città.
2: I'm hotter than the summertime.
3: Disco Radio.
2: I wanna

0: l'anno di Blackwood con Friday Night. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Loisi. Tra un attimo i 49ers. Prima dal 2000 torna Never Meet di Gaia.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Nuovo Soul Set adesso, le 10.
1: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
1: Soul Set.
4: Soul Set. This is Soul Set.
2: Via, continua il disco Radio Party, ma via adesso un'ora di house deep funky. Bravi che siete qui anche questa sera. Appuntamento tra le 10 e le 11. Sono Fabio Marelli in questo caldissimo 28 luglio. E allora continuiamo la festa del disco Radio Party, ma con altra musica, sempre bella. E da qui fino alle 23 siete tutti miei. Poi passeremo la palla a Matteo e Pista Duna a rifarne il resto con il party set per il resto della serata e della notte. Partiamo.

0: The Blessed Madonna featuring Joy, dal suo set di 3 anni fa, era Shades of Love.
1: This is so sad.
0: New Millennium, poco fa Antonio Di Martino, Paul Woolford, Diplo, Looking for Me, Weekend con Masai. Abbiamo aperto da DJ Set e Ricky Trauma. Bella la musica del suo set, ancora tra un secondo si riparte.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Le grandi distanze si

0: misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it. Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: This is so sad. Pure d'estate c'è il canale 8858 di Sky che vi aspetta per ascoltare Disco Radio anche via satellite, digitale, c'è lo streaming, la nostra app vi aspetta, scaricate la giornata, saremo con voi anche per tutta l'estate con questa gran bella musica, house deep e funky, anche adesso Jamaica, man man si riparte da Yougal.
3: Disco Radio Party, so sad.
4: This is so sad.

0: 2015 Sugar, era il 2015, no, non sono le 8 e un quarto, 2015. E poi dicono, ah, guarda, si è registrato. Alvin Jati Ranks, I See You, la nuova versione 2026, Boxing Club Fireball, What I Want Is You. Abbiamo aperto con You Got Salt, in mezzo anche Rihanna e Calvin Harris. Pronti per la seconda parte? Andiamo!
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: This is Soulset. Pronti, prontissimi anche per la prossima mezz'ora di Soulset. A tutt'asi per Funky fino alle 23, poi Party 7 con Matteo e Pisse De Munari. Sono Fabio Morelli, buona estate a tutti. Abbiamo un sacco di gran bella musica anche adesso, che riparte da Casango, Alejandro Garrido e AIE.
2: Disco Radio Company, Soulset.
3: This is Soulset.